Čuli smo skerco Johannesa Brahmsa. Nastupili su violist Juri Bašmet i pijanist Mihail Mundjan. U nastavku slušamo skerco Tarantela, opus 16 Henrika Wieniawskija. Michael Schwalbe, violina, i Karl Engel, klavir.

0: chiude del rei, che osar contemerare accenti da Cesare già spenti la memoria oltraggiare.
1: Barbara l'inchiesta!
0: Ave signor, chi lacerare altisce anche il tuo nome.
1: E che perciò, se il mosse leggerezza, non cura.

chi signor l'ora trascorre. Il dì solenne sai che non soffro i trascurari, e tutto colla d'intorno alla festiva arena il popolo raccolto, e non s'attende che la presenza tua.

0: Se sto è l'autore della trama crudel.
1: Publio, ed è vero.
0: Purtroppo, di sua bocca tutto affermò. Co complici il senato, alle fiere il condanna. E col decreto, terribile, ma giusto. Ne vi manca, o signor, che il nome è Augusto.

Ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagione. Cerchiamo insieme.